0: frase що файно й пив.
1: Petro Morianca. Primavera. Il sole trafigge coi suoi raggi le alture, riconduce a fondovalle bianchi greggi lungo i tratturi, incalza il freddo canuto, la primavera trascina il giogo su lunghe striature. Null'altro. Soltanto attendere che gli uccelli sprizzino gioia ai tetti col loro frullare, che tornino ai cari nidi. Gli uccelli soltanto, null'altro.

Olena Dutch Pfeiffer. Cresce la pietra nel ventre spigoso della terra. Cresce nel palmo il dolore impietrito di ogni giorno. Una tavola, e su di essa un'orma scolpita con soffice pane, con la sua parvenza, inesistenza.

Stefania Trochanowska. Ricchezza. Ho un filo di perle di rugiada e la più autentica collezione di sogni. La mia ricchezza è nelle tue mani.